0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm on the move.

0: Terapia Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: bring that sauce.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo per 47 anni, lo scrive Donald Trump in un duro post su Truth, tornando ad attaccare Teheran e anche i suoi predecessori Barack Obama e Joe Biden. Ora l'America è di nuovo grande, non rideranno più di noi, aggiunge il presidente americano. Intanto il Pakistan conferma di aver ricevuto la risposta

Costa iraniana alla proposta degli Stati Uniti per mettere fine alla guerra. Secondo la TV di Stato iraniana, Teheran punta a chiudere il conflitto su tutti i fronti, compreso il Libano, e a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Primi evacuati dalla nave da crociera MV Ondius colpita dall'antivirus e attraccata al largo di Tenerife, 14 cittadini spagnoli sono arrivati a Madrid e sono stati trasferiti in un ospedale militare dove resteranno in quarantena. Intanto medici dell'esercito britannico si sono paracadutati sull'isola di Tristan da Cunha nell'Atlantico meridionale dopo un sospetto caso di antivirus legato alla nave MV Ondius. Restano invece in buone condizioni le quattro persone arrivate a Roma con il volo KLM, sul quale a Johannesburg era salita per pochi minuti una donna poi morta dopo il ricovero. Torniamo in Italia, nuove dichiarazioni sul caso Garlasco e sull'interrogatorio del 2008 ad Andrea Sempio. A parlare l'ex comandante dei carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese, che all'epoca sentì Sempio come testimone. Intervistato dal TG1, Cassese ha difeso l'operato degli investigatori. Rifarei le stesse cose, avrei solo inserito l'orario della sospensione dell'interrogatorio. L'ex comandante ha poi spiegato di non ricordare dettagli sul malore accusato da Sempio e sull'arrivo di un'ambulanza, escludendo infine di aver ricevuto avvisi di garanzia nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi. Il ministro della cultura Alessandro Giuli cambia il suo staff. Secondo il Corriere della Sera sarebbero già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero, e Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Secondo il quotidiano, Merlino pagherebbe il caso del documentario su Giulio Regeni, rimasto senza fondi, mentre Proietti sarebbe contestata per la mancata partecipazione alla missione del ministro a New York. In chiusura al calcio, si complica la corsa Champions per il Milan, che cade 3-2 in casa contro l'Atalanta. Ora i rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con il Milan, la Roma, che ha vinto 3-2 contro il Parma al centesimo al termine di una partita rocambolesca. A soli 2 punti di distanza al Como, a quota 65, che invece ha conquistato i 3 punti grazie all'1-0 contro il Verona. Nell'altro match della domenica, il successo della Cremonese per 3-0 contro il Pisa, che tiene vive le speranze di salvezza per i lombardi. Stasera invece in campo Napoli e Bologna alle 20:45. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato nasolacrimale, con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato in quanto alimentazione scorretta può indurre all'obesità.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestre libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa,

0: Europa, diffondendosi nel mondo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran respinge il piano di Washington per chiudere il conflitto chiedendo fine delle sanzioni, beni sequestrati e riparazioni di guerra, oltre alla sovranità sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump definisce la risposta inaccettabile. I mercati reagiscono immediatamente, il petrolio vola per i timori di escalation. Un cittadino americano tra i 17 rimpatriati dalla nave da crociera colpita da antivirus è risultato positivo. Ma asintomatico. Si è conclusa alle Canarie l'odissea della Oceanwide Expeditions, ferma 40 giorni dopo un focolaio che ha causato 3 morti e 8 casi. Nella prima giornata evacuate 90 persone su 147 in un'operazione coordinata da Spagna, OMS e Unione Europea. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: rischio basso di contagio, ultimo caso il 2 maggio. Terremoto al Ministero della Cultura, il ministro Giulia azzera i vertici dello staff e revoca gli incarichi ai meloniani Merlino e Proietti dopo lo scontro sui finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Il ministro Lollobrigida parla di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni denunciano caos e tensioni nella maggioranza. Caso Garlasco, secondo quanto riportato dagli atti dell'indagine della Procura di Pavia, dopo il rifiuto di un approccio sessuale, si sarebbe verificata un'aggressione violenta da parte di Andrea Sempio nei confronti della vittima Chiara Poggi. Gli inquirenti ritengono che l'immersione di nuovi elementi possa incidere sul quadro delle responsabilità già ipotizzate in un'inchiesta che resta ancora in fase di accertamento. Oggi il trasporto aereo in Italia è interessato da scioperi coordinati che coinvolgono controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. La protesta si concentra nelle ore centrali della giornata, ma i disagi potrebbero estendersi all'intero programma dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni negli aeroporti italiani. Il calcio: nella terzultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma rimonta e vince 3-2 a Parma, agganciando i rossoneri al quarto posto per la zona Champions League. Storica qualificazione europea del Como: 1-0 al Verona. La Cremonese supera il Pisa 3-0 e resta in corsa salvezza. 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Stasera il turno si chiude con Napoli-Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran respinge il piano degli Stati Uniti, Donald Trump definisce la risposta inappropriata e annuncia che Washington monitora le scorte di uranio arricchito di Teheran, ipotizzandone un possibile sequestro. Il mancato accordo fa salire il petrolio oltre il 3%. Intanto, il premier israeliano Netanyahu auspica la caduta del regime iraniano, che potrebbe indebolire i gruppi alleati nella regione, dagli Houthi in Yemen a Hamas a Gaza fino a Hezbollah in Libano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha confermato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita da antivirus è risultato leggermente positivo con sintomi lievi. Anche uno dei 5 cittadini francesi rientrati da Tenerife dalla nave Ondius presenta sintomi della malattia. Le autorità sanitarie dei due paesi stanno monitorando la situazione. Tensione al Ministero della Cultura, il ministro Giuli ha rimosso i vertici del suo staff, la segretaria personale Elena Proietti e il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, figura di collegamento con Palazzo Chigi. Secondo quanto trapela, la decisione arriva dopo un rapporto di fiducia deteriorato e le polemiche sui fondi negati al documentario su Giulio Regeni, vicenda che avrebbe incrinato ulteriormente i rapporti interni. Dal ministero per ora nessun commento ufficiale. La procura di Pavia ha formulato un duro atto d'accusa contro Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Secondo gli inquirenti, le nuove contestazioni indebolirebbero il quadro che aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima che sta scontando 16 anni di carcere. Per l'accusa avrebbe mentito per anni su elementi chiave. Gli investigatori collegano inoltre il movente a un video privato tra Chiara e Stasi. Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Una serie di scioperi coinvolgerà

compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani. Il calcio: nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma rimonta e vince 3-2 a Parma, agganciando i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como: 1-0 sul Verona. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e resta in corsa salvezza. 0-0 tra Fiorentina e Genoa, stasera si chiude con Napoli-Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia.

0: dal mondo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran respinge il piano degli Stati Uniti, Donald Trump definisce la risposta inappropriata e annuncia che Washington monitora le scorte di uranio arricchito di Teheran, ipotizzandone un possibile sequestro. Il mancato accordo fa salire il petrolio oltre il 3%. Intanto il premier israeliano Netanyahu auspica la caduta del regime iraniano, che potrebbe indebolire i gruppi alleati nella regione, dagli Houthi in Yemen a Hamas a Gaza fino a Hezbollah in Libano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha confermato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita da antivirus è risultato leggermente positivo con sintomi lievi. Anche uno dei 5 cittadini francesi rientrati da Tenerife dalla nave Ondius presenta sintomi della malattia. Le autorità sanitarie dei due paesi stanno monitorando la situazione. Tensione al Ministero della Cultura, il ministro Giulia ha rimosso i vertici del suo staff, la segretaria personale Elena Proietti e il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, figura di collegamento con Palazzo Chigi. Secondo quanto trapela, la decisione arriva dopo un rapporto di fiducia deteriorato e le polemiche sui fondi negati al documentario su Giulio Regeni, vicenda che avrebbe incrinato ulteriormente i rapporti interni. Dal ministero per ora nessun commento ufficiale. La procura di Pavia ha formulato un duro atto d'accusa contro Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Secondo gli inquirenti, le nuove contestazioni indebolirebbero il quadro che aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima che sta scontando 16 anni di carcere. Per l'accusa avrebbe mentito per anni su elementi chiave. Gli investigatori collegano inoltre il movente a un video privato tra Chiara e Stasi. Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani. Il calcio: nella terzultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma rimonta e vince 3-2 a Parma, agganciando i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como: 1-0 sul Verona. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e resta in corsa salvezza. 0-0 tra Fiorentina e Genoa, stasera si chiude con Napoli-Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran respinge il piano degli Stati Uniti, Donald Trump definisce la risposta inappropriata e annuncia che Washington monitora le scorte di uranio arricchito di Teheran, ipotizzandone un possibile sequestro. Il mancato accordo fa salire il petrolio oltre il 3%. Intanto il premier israeliano Netanyahu auspica la caduta del regime iraniano, che potrebbe indebolire i gruppi alleati nella regione, dagli Houthi in Yemen a Hamas a Gaza fino a Hezbollah in Libano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha confermato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita da antivirus è risultato leggermente positivo con sintomi lievi. Anche uno dei 5 cittadini francesi rientrati da Tenerife dalla nave Ondius presenta sintomi della malattia. Le autorità sanitarie dei due paesi stanno monitorando la situazione. Tensione al Ministero della Cultura, il ministro Giulia ha rimosso i vertici del suo staff, la segretaria personale Elena Proietti e il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, figura di collegamento con Palazzo Chigi. Secondo quanto trapela, la decisione arriva dopo un rapporto di fiducia deteriorato e le polemiche sui fondi negati al documentario su Giulio Regeni, vicenda che avrebbe incrinato ulteriormente i rapporti interni. Dal ministero per ora nessun commento ufficiale. La procura di Pavia ha formulato un duro atto d'accusa contro Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Secondo gli inquirenti, le nuove contestazioni indebolirebbero il quadro che aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, che sta scontando 16 anni di carcere. Per l'accusa avrebbe mentito per anni su elementi chiave. Gli investigatori collegano inoltre il movente a un video privato tra Chiara e Stasi. Si annuncia

Annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani. Il calcio: nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma rimonta e vince 3-2 a Parma, agganciando i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como: 1-0 sul Verona. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e resta in corsa salvezza. 0-0 tra Fiorentina e Genoa, stasera si chiude con Napoli-Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuovi aggiornamenti sull'antivirus. Una passeggera francese rimpatriata dalla nave MV Ondius è risultata positiva e le sue condizioni sono peggiorate con ricovero in un reparto specializzato. In Francia salgono a 22 i casi di contatto. Positivo anche un cittadino americano, ma asintomatico. Il Ministero della Salute italiano intanto prepara una circolare con le linee guida sui comportamenti da seguire. Una petroliera che trasporta greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz seguendo una rotta indicata dalle forze armate iraniane, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa vicina ai Pasdaran. La nave diretta in Vietnam si trova ora nel Golfo dell'Oman. Sul fronte diplomatico, l'Iran difende il rifiuto del memorandum con gli Stati Uniti, definendo le proprie proposte irragionevoli e accusando Washington di richieste ingiuste, ribadendo di voler tutelare solo i propri diritti legittimi. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha azzerato i vertici del suo staff con i decreti di revoca per Emanuele Merlino ed Elena Proietti. Alla base della decisione ci sarebbe la gestione dei fondi per il documentario su Giulio Regeni. Fratelli d'Italia parla di normali dinamiche interne, mentre le opposizioni denunciano tensioni e divisioni nella maggioranza e chiedono le dimissioni del ministro. Oggi sciopero del trasporto aereo in tutta Italia con coinvolgimento di controllori di volo, personale di terra e compagnie come EasyJet. La stensione è prevista tra le 10 e le 18 negli aeroporti di Fiumicino, Palermo, Napoli e Malpensa. Forti disagi già in corso, ITA Airways ha cancellato circa il 38% dei voli e si registrano oltre 100 soppressioni, possibili ritardi anche per la stessa EasyJet e ripercussioni su tutto il traffico aereo nazionale. Il tennis agli internazionali d'Italia al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile con grande attesa per Jannik Sinner, numero uno del mondo, che affronta l'australiano Alexei Popirin sul centrale non prima delle 15. Sul campo principale anche Flavio Cobolli, impegnato alle 19 contro l'argentino Thiago Agustin Tirante, mentre Mattia Bellucci sfida lo spagnolo Landaluse e Andrea Pellegrino affronta l'americano Tiafoe. In palio per tutti l'accesso agli ottavi di finale. È tutto! Grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi gli ultimi sbarchi e rimpatri dei passeggeri della nave da crociera Ondius, ancorata nella rada di Tenerife alle Canarie e a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. Peggiorate durante la notte le condizioni di una donna francese rimpatriata ieri in aereo. Positivo anche un cittadino americano, ma sintomatico. E stanno tutti bene. 4 italiani venuti a contatto con il virus sono stati messi in isolamento per precauzione. Nelle prossime ore il Ministero della Salute pubblicherà una circolare con le linee guida sui comportamenti da seguire. La Repubblica Islamica dell'Iran, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibili i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. Lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, precisando che qualora si raggiungesse un accordo, Teheran rispetterebbe i propri impegni. Il presidente americano Donald Trump ha bocciato la risposta iraniana alla proposta di pace USA, definendola totalmente inaccettabile. Sergio Mattarella a Milano in occasione del concerto che festeggia l'80° anniversario della riapertura del teatro alla Scala dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, prima il capo dello Stato al Politecnico per assistere a una lezione dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano, presenti una ventina di studenti, e a loro si è rivolto il Presidente della Repubblica. Questa generazione di giovani a passione, sbagliare è prezioso, ha affermato Mattarella, che ha sottolineato: ascoltare tutti sempre non è una cortesia ma un arricchimento indispensabile, ascoltare è la strada per la pace. Il calcio, una vittoria per chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League e blindare il secondo posto alle spalle dell'Inter tricolore. La terz'ultima di Serie A si completa stasera con Napoli-Bologna. Con un successo gli azzurri conquisterebbero matematicamente la partecipazione alla prossima competizione europea per eccellenza, portandosi a più 6 su Milan e Roma e a più 4 sulla Juventus terza. Anche il tennis, agli internazionali d'Italia-Roma si chiude il terzo turno del tabellone maschile con grande attesa per Jannik Sinner, che affronta la Italiano Popirin sul centrale del Foro Italico. Sul campo principale anche Flavio Cobolli, impegnato contro l'argentino Tirante. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi gli ultimi sbarchi e rimpatri dei passeggeri della nave da crociera Ondius, ancorata nella rada di Tenerife alle Canarie e a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. Peggiorate durante la notte le condizioni di una donna francese rimpatriata ieri in aereo. Positivo anche un cittadino americano, ma sintomatico. E stanno tutti bene 4 italiani venuti a contatto con il virus. Sono stati messi in isolamento per precauzione. Nelle prossime ore il Ministero della Salute pubblicherà una circolare con le linee guida sui comportamenti da seguire. La Repubblica Islamica dell'Iran, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibili negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. Lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, precisando che qualora si raggiungesse un accordo, Teheran rispetterebbe i propri impegni. Il presidente americano Donald Trump ha bocciato la risposta iraniana alla proposta di pace USA, definendola totalmente inaccettabile. Sergio Mattarella a Milano in occasione del concerto che festeggia l'ottantesimo anniversario della riapertura del teatro alla Scala dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, prima il capo dello Stato al Politecnico per assistere a una lezione dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano, presenti una ventina di studenti, e a loro si è rivolto il Presidente della Repubblica. Questa generazione di giovani a passione, sbagliare prezioso, ha affermato Mattarella, che ha sottolineato: ascoltare tutti sempre non è una cortesia ma un arricchimento indispensabile, ascoltare è la strada per la pace. Il calcio, una vittoria per chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League e blindare il secondo posto alle spalle dell'Inter tricolore. La terz'ultima di Serie A si completa stasera con Napoli-Bologna. Con un successo gli azzurri conquisterebbero matematicamente la partecipazione alla prossima competizione europea per eccellenza, portandosi a più 6 su Milan e Roma e a più 4 sulla Juventus terza. Anche il tennis, agli internazionali d'Italia-Roma si chiude il terzo turno del tabellone maschile con grande attesa per Jannik Sinner, che affronta la Australiano Popirin sul centrale del Foro Italico. Sul campo principale anche Flavio Cobolli, impegnato contro l'argentino Tirante. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: State ascoltando Radio Biabet, creata per chi ama gli animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis, agli internazionali d'Italia grande attesa per Jannik Sinner, numero uno del mondo, impegnato al Foro Italico contro l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno. Sul centrale anche Flavio Cobolli, che affronta l'argentino tirante nella sessione serale a caccia degli ottavi di finale davanti al pubblico di casa. Finisce al terzo turno invece l'avventura di Mattia Bellucci, sconfitto in due set 6-4-6-3 dallo spagnolo l'andalus. Il calcio, spettacolo e colpi di scena nella 36esima giornata di Serie A. L'Atalanta batte il Milan 3-2 a San Siro e conquista matematicamente il settimo posto, mentre la Roma rimonta il Parma nel recupero e vince 3-2 agganciando proprio i rossoneri a quota 67 punti in quarta posizione. Stasera si chiude il turno con Napoli-Bologna. Gli azzurri, in caso di vittoria, conquisterebbero matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Gara 4 dei playoff NBA tra Minnesota e San Antonio è stata segnata dall'espulsione di Victor Wembanyama, allontanato nel secondo quarto dopo una gomitata Nuts Raid. Nonostante la resistenza degli Spurs, Minnesota pareggia la serie sul 2-2. A est, i New York Knicks conquistano le finali di conference per il secondo anno consecutivo, battendo nettamente Philadelphia. Dopo il giorno di riposo, il Giro d'Italia riparte domani, martedì 12 maggio, con la tappa calabrese da Catanzaro a Cosenza, lunga 138 km. Percorso breve ma insidioso, con la salita di Cozzotunno, 15 km di ascesa fino a 921 metri, seguita da una lunga discesa che potrebbe favorire fughe o attacchi da lontano. Non è da escludere però un finale con un nuovo possibile arrivo per velocisti. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate.

coordinate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis, agli internazionali d'Italia grande attesa per Jannik Sinner, numero uno del mondo, impegnato al Foro Italico contro l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno. Sul centrale anche Flavio Cobolli, che affronta l'argentino tirante nella sessione serale a caccia degli ottavi di finale davanti al pubblico.

Di casa finisce al terzo turno invece l'avventura di Mattia Bellucci, sconfitto in due set 6-4-6-3 dallo spagnolo, l'andaluse. Il calcio, spettacolo e colpi di scena nella 36esima giornata di Serie A. L'Atalanta batte il Milan 3-2 a San Siro e conquista matematicamente il settimo posto, mentre la Roma rimonta il Parma nel recupero e vince 3-2 agganciando proprio i rossoneri a quota 67 punti in quarta posizione. Stasera si chiude il turno con Napoli-Bologna. Gli azzurri, in caso di vittoria, conquisterebbero matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Gara 4 dei playoff NBA tra Minnesota e San Antonio è stata segnata dall'espulsione di Victor Wembanyama, allontanato nel secondo quarto dopo una gomitata a Nuts Raid. Nonostante la resistenza degli Spurs, Minnesota pareggia la serie sul 2-2. A est, i New York Knicks conquistano le finali di conference per il secondo anno consecutivo, battendo nettamente Philadelphia. Dopo il giorno di riposo, il Giro d'Italia riparte domani, martedì 12 maggio, con la tappa calabrese da Catanzaro a Cosenza, lunga 138 km. Percorso breve ma insidioso, con la salita di Cozzo Tunno, 15 km di ascesa fino a 921 metri, seguita da una lunga discesa che potrebbe favorire fughe o attacchi da lontano. Non è da escludere però un finale con un nuovo possibile arrivo per velocisti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni

0: Per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il capitano della nave da crociera Ondius, Jan Dobrovolsky, ha pubblicato un videomessaggio sui social della compagnia Oceanwide Expeditions, in cui ha ringraziato i passeggeri e l'equipaggio per l'unità dimostrata nelle ultime settimane, che ha definito estremamente difficili. Oggi gli ultimi sbarchi e rimpatri dei passeggeri della nave, ancorata nella rada di Tenerife, alle Canarie, e a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. In quarantena obbligatoria due marittimi italiani, un 24enne di Torre del Greco e un 25enne di Villa San Giovanni, erano sul volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Peggiorate durante la notte le condizioni di una donna francese rimpatriata ieri in aereo, positivo ma asintomatico un cittadino americano. Nuovi dettagli dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio sembra riferirsi all'orario in cui è stata uccisa Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, in un'intercettazione dell'8 febbraio 2017, due giorni prima di essere interrogato per la prima volta come indagato nell'inchiesta del 2016-2017. Intanto emerge che i consulenti della procura di Pavia in materia di impronte hanno trovato un'altra traccia digitale di Alberto Stasi, la terza, sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno al piano terra di casa Poggi e che, secondo la condanna all'ex fidanzato, sarebbe stato lavato prima di riporlo sul lavello. Lo scrivono il comandante della sezione impronte del RIS di Roma e il dattiloscopista criminologo Nicola Caprioli nella nuova consulenza tecnica depositata agli atti dell'indagine su Andrea Sempio per l'omicidio della 26enne. Il premier britannico Keir Starmer ha escluso le sue dimissioni dopo il pesante arretramento del partito laburista alle elezioni amministrative del 7 maggio scorso, rivendicando la sua scelta di non abbandonare il campo e di evitare così al paese un nuovo periodo di instabilità politica. In un discorso pronunciato a Londra davanti ai fedelissimi del Labour, Starmer ha attaccato i conservatori per il caos degli ultimi anni e ha indicato come avversari pericolosi Nigel Farage e la sinistra radicale rappresentata da Zach Polanski. Il leader laburista ha inoltre criticato la Brexit, sostenendo che abbia impoverito il Regno Unito e ha annunciato l'intenzione di rilanciare i rapporti con l'Unione Europea al prossimo vertice UE. Intanto però cresce la pressione nel Labour. La deputata Catherine West ha chiesto ufficialmente l'avvio di una transizione ordinata verso un nuovo leader entro settembre. Anche il tennis, sorpresa azzurra agli internazionali di Roma. Andrea Pellegrino ha superato la testa di serie numero 20, Francis Tiafoe, 7-6-6-1. Accede così agli ottavi, dove attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popirin. È tutto, grazie.

0: dell'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento,

0: Il riscaldamento degli ambienti in cui vive hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump sta valutando la possibilità di rilanciare l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, sospesa dopo pochi giorni, estendendone l'ambito oltre la semplice scorta di navi, ma ha precisato a Fox News di non aver ancora preso una decisione definitiva a riguardo. La tensione tra Stati Uniti e Iran rimane alta, senza accordi sulle rispettive proposte, ma Teheran non esclude colloqui futuri. Il presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che i negoziati sono possibili da una posizione di dignità e interesse.

0: nazionale, rispettando eventuali impegni se raggiunto un accordo equilibrato. Trump ha inoltre rivelato che l'Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti di dissotterrare le scorte nucleari dai suoi impianti, impossibili da raggiungere senza tecnologie americane, sottolineando che la questione richiederà ulteriori negoziati e che in ogni caso non sarà permesso a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Il capitano della nave da crociera Ondius, Jan Dobrovolsky, ha pubblicato un videomessaggio sui social della compagnia Oceanwide Expeditions, in cui ha ringraziato i passeggeri e l'equipaggio per l'unità dimostrata nelle ultime settimane, che ha definito estremamente difficili. Oggi gli ultimi sbarchi e rimpatri dei passeggeri della nave ancorata nella rada di Tenerife alle Canarie e a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. In quarantena obbligatoria due marittimi italiani, un 24enne di Torre del Greco e un 25enne di Villa San Giovanni. Erano sul volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Peggiorate durante la notte le condizioni di una donna francese rimpatriata ieri in aereo. Positivo ma asintomatico un cittadino americano. Nuovi dettagli dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio sembra riferirsi all'orario in cui è stata uccisa Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, in un'intercettazione dell'8 febbraio 2017, due giorni prima di essere interrogato per la prima volta come indagato nell'inchiesta del 2016-2017. Intanto emerge che i consulenti della procura di Pavia in materia di impronte hanno trovato un'altra traccia digitale di Alberto Stasi, la terza sul contenitore per sapone liquido, che era posto al bagno al piano terra di casa Poggi e che secondo la condanna all'ex fidanzato sarebbe stato lavato prima di riporlo sul lavello. Lo scrivono il comandante della sezione impronte del RIS di Roma e il dattiloscopista criminologo Nicola Caprioli nella nuova consulenza tecnica depositata agli atti dell'indagine su Andrea Sempio per l'omicidio della 26enne. Ora lo sport con gli internazionali di tennis di Roma. Saranno due italiani a sfidarsi per gli ottavi. Tutti i dettagli nel nostro servizio.
1: Missione compiuta per Jannik Sinner, che vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero uno del mondo ha liquidato con un netto 6-2-6-0 l'australiano Popirin in un'ora e sei minuti di gioco. Agli ottavi il derby italiano con Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese numero 155 del mondo e alla prima partecipazione a Masters 1000 ha superato 7-6-6-1 l'americano Francis Tiafoe. A caccia degli ottavi anche l'idolo di casa Flavio Cobolli, che affronta l'argentino tirante. Si ferma invece al terzo turno il percorso di Mattia Bellucci, che si è reso in due set con il punteggio di 3-6-4-6 allo spagnolo Martin Landaluce.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In Svizzera è stato eseguito il primo sequenziamento dell'antivirus rilevato a bordo della nave da crociera MV Ondius, confermando che si tratta del ceppo delle Ande, il più virulento e contagioso, senza segni di mutazione. Secondo i team di ricerca di Zurigo e Ginevra, il virus è molto simile a quello dell'epidemia argentina del 2018. L'OMS segnala finora 9 casi, di cui 7 confermati come infezioni da virus Ande, inclusi i 3 decessi. Quarantena obbligatoria a 2 marittimi italiani di 24 e 25 anni, entrambi a bordo del volo su cui era salita per pochi minuti una donna poi deceduta. Peggiorano le condizioni di una donna francese rimpatriata ieri. Farmindustria ha commentato che la strada per sviluppare un vaccino contro l'antivirus è percorribile, ma rimane fiduciosa che questo non sarà necessario. Donald Trump sta valutando la possibilità di rilanciare l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, sospesa dopo pochi giorni, estendendone l'ambito oltre la semplice scorta di navi, ma ha precisato a Fox News di non aver ancora preso una decisione definitiva a riguardo. La tensione tra Stati Uniti e Iran rimane alta, senza accordi sulle rispettive proposte, ma Teheran non esclude colloqui futuri. Il presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che i negoziati sono possibili da una posizione di dignità e interesse nazionale, rispettando eventuali impegni se raggiunto un accordo equilibrato. Trump ha inoltre rivelato che l'Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti di dissotterrare le scorte nucleari dai suoi impianti, impossibili da raggiungere senza tecnologie americane, sottolineando che la questione richiederà ulteriori negoziati e che in ogni caso non sarà permesso a Teheran di dotare

dotarsi di armi nucleari. Sintonia tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e la premier Giorgia Meloni, che oggi si sono incontrati per un'ora a Palazzo Chigi, dopo che Giuli ha ieri cambiato i vertici del proprio staff. Da parte della presidente del Consiglio è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione di un ministero centrale per l'Italia. Fonti di Palazzo Chigi parlano di un rapporto cordiale e proficuo. Il ministro della cultura ha invece riferito di essere grato alla premier e allineato al totale sostegno al programma di governo. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato oggi, nel corso di una riunione di coordinamento nazionale convocata a Venezia, la presenza di 1.700 esuberi su un totale nazionale di 4.000 addetti. Inaccettabile, tuonano i sindacati. FIM, FIOM e WILM hanno indetto 8 ore di sciopero. Anche il tennis, Jannik Sinner vola agli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia. Ha liquidato con un netto 6-2-6-0 l'australiano Popirin. Derby italiano con Andrea Pellegrino, che ha superato 7-6-6-1 l'americano Francis Tiafoe. A caccia degli ottavi anche il leader di casa Flavio Cobolli, che affronta l'argentino Tirante. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Diabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Jump, jump, jump, jump.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.